Sono qui davanti a te. Mi mancano parole. Il sole si nasconde dietro gli occhi tuoi.

c'è una realtà, come io oneste bugie, invento la sincerità. Quando penso quanto penso, che ci penso tanto, è soltanto questo amore, è scoppiando dentro il cuore mio. Quando penso quanto penso,